capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

And girl, it looks so pretty to me, like it always did.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse

volte, de macchine senza le multe. Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Uno per uno,

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni.

0: Esperienze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Mm-hmm.

0: massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.

0: Rimini, Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. L'ondata di maltempo prevista per la notte scorsa e per la mattinata di oggi sembra avere risparmiato la costa romagnola. Il vento è soffiato impetuoso, soprattutto nella serata di ieri, quando è caduta un po' di pioggia, ma nulla al confronto di quello che è accaduto in altre parti del nord Italia e della regione. Per oggi la Protezione Civile regionale aveva messo un'allerta arancione per temporali e gialla per stato del mare. I modelli previsionali, in questo caso, non hanno trovato corrispondenza effettiva negli eventi meteorologici. Non ce l'ha fatta purtroppo Marco Galvani, l'albergatore 63enne riminese coinvolto in un incidente sulla statale adriatica lunedì sera mentre percorreva in monopattino il tratto all'altezza del Lobi. Galvani si è spinto nel pomeriggio di ieri all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato portato in gravi condizioni. Fatale, secondo le prime ricostruzioni, l'urto con lo specchietto di un furgone, il cui conducente non si è avveduto della presenza del monopattino sulla carreggiata. Galvani era titolare dell'hotel Cortina a Marina Centro di Rimini. Arriva dopo 6 anni di battaglia legale il primo grado di giudizio per una vicenda medico-giudiziaria iniziata 13 anni fa. Una paziente dovrà essere risarcita dal chirurgo che l'ha operata. I dettagli nel servizio di Maurizio Ceccarini.
2: Il Tribunale di Rimini ha condannato un chirurgo plastico 76enne residente nel bolognese a risarcire con oltre 33.000 euro una paziente riminese di 64 anni per una serie di interventi mal riusciti. 13 anni fa, dopo un primo intervento di mastoplastica additiva, la donna ha lamentato forti dolori e complicazioni ed è stata costretta a tornare sotto i ferri dallo stesso professionista in una clinica riminese per altre 3 volte, nel 2003, 2014 e 2015. Ma la situazione non è migliorata, lasciando alla donna gravi inestetismi e vistose cicatrici. Da qui la decisione di fare causa al medico, assistita dall'avvocato Massimiliano Orrù. Il giudice unico, Fabrizio Melucci, basandosi su perizie dei consulenti tecnici, ha individuato responsabilità del chirurgo, in particolare nell'ultimo intervento. Secondo la sentenza, il danno era prevedibile e prevenibile utilizzando protesi più grandi. Il tribunale ha inoltre riscontrato la violazione del diritto all'autodeterminazione. I moduli del consenso informato erano incompleti e la paziente non era stata adeguatamente edotta dei rischi. A fronte di una richiesta di 96.000 euro, il giudice ha riconosciuto il danno biologico e morale, rigettando quello psichico. Respinte anche le eccezioni della compagnia assicurativa del medico, che si era rifiutata di coprire il danno contestando ritardi nelle comunicazioni. Compagnia condannata a farsi carico del risarcimento al netto di una franchigia del 10%. La paziente dovrà essere risarcita anche di 8.000 euro di spese legali.
1: Il Tribunale Collegiale di Rimini si è espresso ieri in merito al finanziere accusato di violenza sessuale all'interno della caserma. Per lui è arrivata una condanna. Ascoltiamo Andrea Polazzi.
3: È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione l'appuntato 55enne della Guardia di Finanza, originario del Pesarese, finito a processo a Rimini con l'accusa di violenza sessuale. Il militare, in servizio di piantone, nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022, secondo l'accusa costrinse un'amica dell'allora compagna a subire avance sessuale all'interno della caserma. La vittima, una donna di 52 anni, accettò l'invito del finanziere a fargli visita nelle ore serali per bere una birra, ma il drink sarebbe stato solo un pretesto. L'uomo le avrebbe infatti afferrato le guance con forza, l'avrebbe baciata spingendola contro il muro e poi spinta su un divanetto e palpeggiata, nonostante la donna gli avesse più volte chiesto di fermarsi. Il militare, difeso dall'avvocato Piero Venturi, ha sempre respinto con forza la ricostruzione della vittima, parlando di uno scambio di effusioni e di baci ricambiati, fino a che la donna, dopo aver ricevuto un messaggio, sarebbe andata in bagno e poi se ne sarebbe andata salutandolo. Nei giorni successivi, secondo la versione del 55enne, solo qualche scambio di messaggi è andato poi a scemare a causa delle fredde risposte di lei. La 52enne, risarcita di 20.000 euro, già nei mesi scorsi aveva ritirato la costituzione di parte civile. Il Tribunale Collegiale di Rimini ha concesso al 55enne le attenuanti generiche e lo ha assolto dal capo di imputazione relativo al reato militare. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, poi è atteso il ricorso in appello da parte della difesa.
1: Un minuto di raccoglimento silenzioso in cui l'unico suono è stato quello delle sirene delle auto di servizio in ricordo di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto la sera del 22 giugno durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Questa mattina alle 11 nel piazzale del Comando in via della Gazzella si sono ritrovati gli agenti della polizia locale di Rimini in servizio e una rappresentanza della polizia provinciale, dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanza in un gesto corale che ha unito le diverse forze dell'ordine del territorio nel cordoglio per la perdita del collega. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei lefebriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 i morti, decine i feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato, 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebriani sono scomunicati. A sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina, pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington e dal febbraio scorso ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana. E questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo. Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Al Ansari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Mille giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.

0: non ha mai fatto ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani, secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste a fine ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children, in 1.000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna, da Gerusalemme, a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
2: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un soccorritore, Luigi Ferraiuolo.
3: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefe al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
4: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
3: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10, è una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali. Antonella Mazzateruel.
5: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione, il secondo gradino di allarme, l'Emilia, Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scarpa. Grazie per averci seguito.
6: Radio Icaro, novità.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Pausa pranzo. La musica è servita.

0: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
5: Pausa pranzo, il menù di grandi classici su Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaya Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma, una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. E un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumato l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Vi siamo mancati e siamo tornati. Eccoci qui, il vostro intrattenimento del pomeriggio, naturalmente per due ore all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16. Non sono da solo, ma c'è il nostro mitico Sabino D'Alessandro in regia, pronto anche a nuotare. Oggi, insomma, il suo obiettivo è nuotare prima o poi in una piscina, anche di quelle gonfiabili piccole, però l'obiettivo dell'estate 2026 è rinfrescarsi, perché sì, sono arrivati i temporali, decisamente ci hanno rinfrescato nella giornata di ieri, anche con alcuni danni purtroppo in alcune città del nord Italia, però di nuovo molte città continuano a boccheggiare, soprattutto al centro nord, quindi si parla di temperature ancora che si attestano intorno ai 33-34 gradi. Però qui non stiamo a parlare di meteo, ma naturalmente lo affidiamo a voi il meteo dell'estate, grazie alle vostre segnalazioni dalle vostre parti. Ecco, che temperatura c'è? Raccontatecelo a diretta @radioinblu.it con un vostro messaggio. Noi vi aspettiamo naturalmente in queste due ore che sono fatte da voi, con la vostra partecipazione attiva, ma non solo. E poi andremo ad esplorare tutto quello che accade intorno a noi, a cominciare dal calcio, dai mondiali che sono sempre in prima linea anche tra le notizie del giorno.

0: Il grandissimo Prince qui su In Blue 2000, naturalmente anche con un inedito recentemente pubblicato. Questa è la mitica Purple Rain del 1984. Allora, c'è un altro mondiale che si gioca lontano dai riflettori da parte dei media, ed è quello dei personaggi che attraverso il pallone hanno raggiunto il riscatto personale di chi, prima di indossare ovviamente una maglia della propria nazionale, ha dovuto attraversare guerre, campi profughi e lunghi viaggi verso un futuro incerto. Ed ecco perché questo campionato del mondo è stato anche definito il mondiale di tutti, quindi non solo coinvolge 48 nazionali, molte delle quali sono state già eliminate prima delle fasi successive quasi finali, ma vede in campo almeno 9 calciatori con un passato da rifugiati o figli di famiglie costretti a fuggire dai conflitti. Le storie sono di riscatto, come dicevo, di rinascita, che ricordano come il calcio non sia soltanto spettacolo ma l'inizio di questa nuova vita letteralmente. Allora, ne vediamo qualcuno di questi calciatori. Alfonso Davis, ad esempio, il volto più conosciuto è quello di Alfonso Davis, nato nel campo profughi in Ghana. I suoi genitori erano fuggiti dalla guerra civile in Liberia, anni di attesa hanno ottenuto poi il reinsediamento in Canada quando Alfonso aveva 5 anni. Da bambino giocava per strada, oggi è il capitano del Canada, uno dei migliori esterni del calcio mondiale, non ha mai dimenticato le sue origini e collabora anche con l'UNHCR come ambasciatore, raccontando proprio ai giovani rifugiati che il loro passato non deve definire assolutamente il loro futuro. Poi abbiamo Mohamed Touré, che vogliamo citare. Lui indossa la maglia dell'Australia, la sua famiglia è fuggita dalla Liberia dopo un attacco armato al suo villaggio, ha trovato rifugio in Guinea. Mohamed è nato nel campo profughi, ha trascorso i primi anni della sua vita aspettando che la famiglia ottenesse il trasferimento appunto in Australia. Sono passati poi 14 anni prima che quel viaggio finisse. Touré ha raccontato la sua soddisfazione più grande nel giocare il mondiale, ma vedere anche il padre dire con orgoglio: mio figlio gioca per l'Australia. C'è anche Eduardo Camavinga, che porta con sé una storia di fuga. In questo caso è nato in un campo profughi in Angola da genitori congolesi che sono scappati dalla guerra nella Repubblica Democratica del Congo, e poco dopo la famiglia si trasferì in Francia, dove ha iniziato il suo percorso dedicato al calcio. Oggi, pensate, uno dei centrocampisti più forti in assoluto della sua generazione, rappresenta davvero una delle tante storie di integrazione riuscita attraverso lo sport, e queste sono le belle storie che vogliamo sentire legate al calcio mondiale.
1: Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo.

0: giusta music.
1: Le 14:22 si intitola Rodeo Clowns, questa canzone di Jack Johnson. Un saluto rapido a Joe e Arianna che ci hanno comunicato che dalle loro parti, soprattutto in Piemonte, un bel caldo anche questo pomeriggio, quindi temperature che si sono sì abbassate ieri sera, però oggi nuovo calura estiva in pieno sole, in pieno insomma mood 2026. E in pieno mood estivo anche Rama con la sua ultima canzone che accompagna soprattutto le notti d'estate. Questa è Cabana.

viaggio come colonna sonora per un'ipotetica vacanza, questo dei Red Hot Chili Peppers Road Tripping. Allora facciamolo questo viaggio, vediamo con dati alla mano il nostro bel paese si conferma la destinazione più amata di quest'estate dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è questo mix che tutti conosciamo tra il nostro patrimonio artistico e culturale che vale la pena visitare, la qualità della cucina, città d'arte, spiagge da cartolina che continuano ad attirare veramente milioni di visitatori. Ma c'è anche un altro fattore importante che sta favorendo il turismo nel nostro paese, cioè la situazione geopolitica internazionale. E a confermarlo sono i dati diffusi da una nota azienda di viaggi che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 maggio di quest'anno per soggiorni previsti nel mese di agosto. L'analisi offre questa fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali e hanno evidenziato questo forte interesse proprio verso il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Vediamo il podio, ci sono anche Spagna e Francia, a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti d'America e Regno Unito al decimo posto. Le regioni preferite tra le regioni italiane, la regina è la Puglia che conquista il primo posto nella classifica delle preferenze assolute, e forse la Puglia ogni anno ci riserva questa posizione di classifica più o meno stabile. Le sue coste sono considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo e poi continuano ad attirare veramente visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana e confermano questo forte richiamo delle località italiane, preferenze che poi cambiano anche in base al tipo di vacanza, la compagnia con cui si parte che è fondamentale, e molte coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax perché lì ci sono le acque cristalline, paesaggi incontaminati. Continueremo tra poco a scalare, diciamo, questa ideale classifica del best of the best per questo 2026 in cui c'è tanta Italia e tante coste meravigliose da scoprire, e naturalmente restate lì perché ci sono anche i vostri consigli che possono arrivare benissimo attraverso la mail diretta a @radiumblu.it. Consigli di vacanza, consigli preziosi abbinati a canzoni altrettanto preziose. Novità, questa di Eddie Vedder.

Bitter Believe, novità su Imbru 2000 per questa estate 2026. Siamo alle parole dell'estate, ringraziamo Lori che conferma tutto quello che abbiamo detto prima sulle coste meravigliose della Puglia, che è al primo posto nella scelta soprattutto dei turisti internazionali, e tra poco parleremo ancora di questo best of the best del

ascolta i nostri amici delle parole dell'estate qui su Blu 2000, sulle note dei Police, come la nostra amica Fede che sta scaricando la nostra app gratuitamente perché sta per andare in viaggio e quindi ci porterà sempre con sé in ogni luogo per seguire le nostre dirette streaming e anche recuperare tutti i nostri contenuti, ad esempio quelli in podcast. Quindi scaricate la nostra app Play 2000 dallo store del vostro telefonino oppure andate sul sito play2000.it. Dicevamo, le regioni preferite soprattutto dai turisti internazionali stranieri è la Puglia al primo posto, poi figurano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando questo richiamo delle località italiane. Lampedusa, l'abbiamo detto, è la meta ideale per le coppie per trascorrere qualche giorno di relax. Acque importanti, ma anche località balneari da tenere d'occhio, le più desiderate, figurano in questa lista anche Tropea, Vieste, Sant'Eodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, e confermano di come il mare resti appunto il protagonista assoluto nelle vacanze estive. Poi ogni anno si fa il solito sondaggio per vedere il mare, la montagna, i laghi, oppure rimanere in città. Ecco, segnalateci anche in questo caso la vostra meta preferita, però mi pare che il mare vinca anche quest'anno a mani basse. Per le famiglie invece la scelta ricade prevalentemente sulla riviera romagnola, la località della costa adriatica continuano a distinguersi per l'ampia offerta di servizi soprattutto dedicati ai più piccoli. Ci sono queste strutture ricettive attrezzate, anche un'accoglienza pensata per rendere il soggiorno piacevole sia ai piccoli ma anche ai genitori. E poi, lo dicevamo, l'Italia rimane tra le mete più attrattive e più importanti a livello internazionale, perché è cambiato questo scenario internazionale, perché le tensioni che interessano il Medio Oriente, lo fanno anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, culminate con il conflitto in Iran, hanno avuto ripercussioni importanti sul settore dei trasporti aerei. Oltre ai problemi di sicurezza che hanno interessato alcune rotte, il rincaro dei biglietti ha spinto molti viaggiatori a rivedere, diciamo, i propri programmi, e chi aveva pianificato magari una vacanza in paesi come Emirati Arabi Uniti, Egitto o Oman hanno scelto di cambiare meta, e quindi determinando questo calo delle prenotazioni verso queste destinazioni. In questo scenario l'Italia appunto emerge come una delle alternative più importanti, competitive e apprezzate nel panorama turistico europeo, e quindi il panorama internazionale è cambiato e anche le scelte dei turisti che ovviamente scelgono il nostro bel paese. E voi cosa scegliete per le vostre vacanze estive? Fatecelo sapere. Arriva Lumiero.

Allora prepariamoci, perché nelle parole dell'estate, da oggi, quando ci sarà il nostro Sabino, ci saranno i consigli dello chef, cioè i consigli dello chef Sabino, che ci propone una ricettina veloce. Quindi allora ti faccio lavorare il doppio oggi, Sabino. Preparati una ricetta per i nostri ascoltatori, qualcosa di fresco, di molto estivo, ti aspetto. E quindi mi raccomando, poi tutto il testo della ricetta per filo e per segno, e la preparo una cosa veloce, perché non è che abbiamo due ore di programma ancora a disposizione. Quindi preparatevi anche per la seconda ora con la ricetta, e poi avremo anche le classifiche in versione light, in versione più leggera, corta e naturalmente non meno efficace, per ritornare a parlare di classifiche che già affrontavamo nella passata stagione, come ad esempio quella dedicata al cinema. Oggi vedremo i 5 film protagonisti al box office in Italia e anche a livello internazionale, e poi attenzione, parleremo anche di cinema con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento 2026. Vi ricordo che poi durante l'arco della settimana vi facciamo ascoltare in anteprima alcuni brani che finiranno dritti dritti nelle classifiche dell'estate, nuovi appuntamenti che scatteranno da questo weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Intanto ritorniamo al passato con uno dei successi di Tiziano Ferro, questa è la ormai mitica, diciamo così, Stop Dimentica.

tournée trionfale, il suo tour attuale, che lo vede anche con protagonisti e amici sul palco, come ad esempio anche Lazza, con cui ha realizzato anche la nuova versione di Perdono. Queste sono le parole dell'estate, stiamo insieme fino alle 16, anche con una chitarra inconfondibile, quella che accompagna il singolo che andiamo ad ascoltare di Justin Bieber. Questa è Daisies.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica dei lefebriani. È stato un atto scismatico la consacrazione di 4 presbiteri ieri senza mandato pontificio contro la volontà del sommo pontefice. Così si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. In Ucraina 17 le vittime e 90 i feriti per il massiccio attacco notturno delle forze russe su Kiev. Tra gli obiettivi colpiti anche un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze.
2: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Venezuela si scava per salvare un uomo ancora vivo sotto le macerie 8 giorni dal sisma. Una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera dello stato della Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha respinto il ricorso di Alphabet Google contro la maxi multa inflitta 8 anni fa dall'antitrust europeo per abuso di posizione dominante attraverso il sistema operativo Android, in una sentenza destinata a rafforzare l'azione europea nei confronti delle big tech. Confermata dunque la maxi multa da 4,1 miliardi. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo. La donna è stata trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna, che ha detto agli inquirenti: mi ha aggredita, mi sono difesa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

Un giovedì 2 luglio ricco di grandi classici, un altro con cui abbiamo aperto ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate, questo di Cat Stevens, datato 1967. Allora, datato 2026, l'anno che stiamo vivendo e trascorrendo insieme, ma soprattutto è una ricetta che può valere per qualsiasi estate, molto fresca e arriva direttamente dal nostro chef, perché quando si abbandonano per un attimo le classifiche, da chartman il nostro Sabrino D'Alessandro in regia si trasforma in chefman. E quindi che cosa ci propone oggi? Oggi un finger food velocissimo da fare, ovviamente a quadrotto, con anguria, feta, cipolla e menta e anche sopra un'oliva nera. E poi ve lo mangiate così in un sol boccone, l'oliva mi raccomando denocciolata, perché se ve lo mangiate in un boccone con l'oliva con dentro il nocciolo rischiate, diciamo, grosso. E quindi ripetiamo: anguria, feta, cipolla e menta, oliva nera sopra per questo finger food velocissimo per l'estate, direttamente dal nostro Sabino in regia. Anche voi, se avete qualche ricetta veloce sfiziosa da condividere con i nostri ascoltatori, e con tutti noi, mandatela diretta a radioinblu.it. Noi stiamo qui fino alle 16, tra poco anche le

0: E ci siamo giustamente chiesti, ma come era uscita già da poco con Elizabeth Taylor la sua ultima canzone, dal suo nuovo album, Taylor Swift ne ha sfornato un altro di singolo, A New It, I Knew You, che fa parte invece di una colonna sonora, quindi è uscito quasi in contemporanea al precedente singolo questa canzone, perché fa parte della colonna sonora del nuovo Toy Story attualmente al cinema. E a proposito di cinema, parliamo di questa classifica dedicata ai 5 film più visti nel nostro paese secondo il box office nazionale di Cinetel. Al numero 5 troviamo ancora l'horror Obsession, che continua a macinare incassi anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Qualcuno l'ha visto, ha parlato, ha gridato quasi al miracolo per una piccola produzione americana che insomma con 4 soldi, diciamo così, è riuscita a incassare tantissimo in tutto il mondo. Al numero 4 troviamo la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, film che scende rispetto a settimana scorsa ma comunque rimane nella top 5 questa produzione Universal. Entriamo nella top 3, dove al numero 3 abbiamo sotto le aspettative Supergirl, che si conferma un grande successo di Warner più o meno nel nostro paese, diciamo più o meno, perché il debutto è stato deludente al botteghino internazionale. DC Studios non sembra intenzionata a modificare i propri piani per questo nuovo universo dei supereroi di cui fa parte appunto Supergirl insieme al cugino Superman. In questa intervista concessa al New York Times, il CEO della DC Studios ha riconosciuto che il film con Millie Halcock protagonista non ha soddisfatto comunque le aspettative al box office, ma ha assicurato che lui, James Gunn e Warner restano pienamente convinti della visione a lungo termine per questo marchio cinematografico. Ha incassato appena 68 milioni di dollari a livello globale nei suoi primi 4 giorni di programmazione, 38 milioni che arrivano dal mercato nordamericano, 30 milioni da quello internazionale, quindi numeri bene al di sotto delle aspettative per uno dei film più chiacchierati dal punto di vista action e anche degli effetti speciali che non si sono risparmiati a creare all'interno della pellicola, chiamati a consolidare questo nuovo corso del DC Universo. Estremo a vedere se poi continueranno su questo solco o cercheranno, diciamo, altre vie traverse per proporci altri personaggi in questo universo fumettistico internazionale. E al numero 2 troviamo appunto Toy Story numero 5, che la scorsa settimana era al numero 1 per la vetta, però rimane un grande successo della saga cinematografica di Toy Story, nuovo film della saga che tra l'altro se andate via dalla sala prima dei titoli di coda ve ne pentirete, perché ha diverse scene post credit, nello specifico dopo la canzone appunto appena ascoltata, quella di Taylor Swift, a deliziare i fan fedelissimi che rimarranno seduti appunto in sala, ci sarà anche una scena a metà dei titoli di coda più o meno, seguita poi infine da una scena post credit, si chiamano così quelle scene che arrivano proprio al termine dei crediti finali. E sebbene diciamo queste scene non siano fondamentali, lo diciamo chiaramente, per la trama già raccontata in Toy Story, queste scene extra sono imperdibili per i fan di lunga data di questa saga cinematografica e offrono anche alcuni indizi su cosa potrebbe anche accadere in futuro, perché secondo me i produttori, visto il grande successo, penseranno di sfornare un sesto capitolo quasi sicuramente in futuro. Tra poco vi racconteremo qual è il film più visto in Italia e quindi negli ultimi 7 giorni al box office. Si accettano scommesse, finalmente possiamo dire che ci sono i film per famiglie, cartoni animati, film che mettono d'accordo grandi e piccoli, e ne parleremo anche per quanto riguarda la prima posizione. C'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

FM che ci trasmette allegria fin dal titolo, è un titolo che sa di libertà, Freedom 1986. E a proposito, arriva una canzone che vi abbiamo già fatto ascoltare all'inizio di questa settimana come anticipazione della classifica di Blue 2000, dei più programmati, che poi insomma vi racconteremo nel weekend alle classifiche dell'estate con i successi attuali, ricordandoci anche del passato, mi raccomando, perché parleremo anche delle classifiche dell'estate di tanto tanto tanto tempo fa. Ma attenzione, questa è un'anticipazione, una nuova entrata nella nostra chart di Blue 2000 che riascoltiamo volentieri oggi, il nuovo singolo di Ravenlini, non è da sola ma insieme a Dominic Fike.

sono i nostri dischi in Blu 2000 che vi accompagnano anche per tutta l'estate, in questo caso il nuovo di Sombre, fenomeno underground che è diventato uno degli artisti emersi dopo l'uscita del suo album di debutto che gli ha garantito veramente un successo mondiale, e quindi lo riascolterete spesso durante l'arco di tutta questa settimana. In questo giovedì pomeriggio vi stiamo raccontando anche quali sono i film più visti al cinema nella nostra mini classifica del giovedì dedicata al box office italiano. Siamo arrivati alla vetta dove troviamo un altro film per famiglia, dopo il già citato Toy Story numero 5 al secondo posto troviamo il ritorno dei Minions con i mostri, in questo caso Minions and Monsters, il titolo del film americano della Universal, che è la storia che si svolge circa 40 anni prima degli eventi del primo Minions del 2015. Mi perdonerete, ma io non sono riuscito a vedere per intero nessun film dei Minions, ho visto qualche frame, ho fatto qualche fotogramma, qualche immagine, ma non ho mai visto per intero un film dei Minions. Nella Hollywood delle origini, tra cineprese rumorose, set improvvisati, anche il passaggio epocale dal muto al sonoro, c'è questo gruppo di Minions che si ritrova nel cuore dell'industria cinematografica americana, affascinato dalla nascente magia del grande schermo. Ci saranno avventure, disavventure, disastri, i protagonisti finiranno per girare un monster movie, ma qualcosa andrà storto e da qui appunto ci sono i mostri in questa saga, ennesimo capitolo, al numero uno questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese, ma credo che anche a livello internazionale si difenda benissimo. E tra poco continueremo a parlare di cinema, lo facciamo con i recentissimi nastri d'argento che sono stati assegnati, parleremo anche di musica per uno dei film di punta dell'ultima stagione cinematografica che ha ottenuto anche il nastro d'argento per la migliore canzone in assoluto nel nostro paese. Alle 15.34 vi ricordo un po' di dritte anche per seguirci attraverso il DAB, c'è anche il canale digitale terrestre 728 e mi raccomando usate anche la nostra mail e soprattutto la nostra app per raggiungerci in questo pomeriggio in streaming, l'app Play 2000, anche dal sito play2000.it dove ci sono le finestrelle proprio dedicate direttamente alla nostra programmazione sia di Blu 2000 ma anche di TV 2000. È il momento di saltare nel passato con Eric Clapton.

questo è un capolavoro, una delle mie canzoni preferite di Eric Clapton, My Father Ice. Siamo ritornati al 1999. Ritorniamo al presente con l'assegnazione recentissima dei Nastri d'Argento, cerimonia di premiazione ospitata al Teatro Argentina di Roma, che ha celebrato questa edizione numero 80. Un omaggio speciale c'è stato a Monica Guerritore, alla memoria di Anna Magnani, prima donna premiata dai Nastri nel lontano 1946. E il film di Paolo Sorrentino, La Grazia, ha dominato questa edizione con 8 premi su 9 candidature, imponendosi come miglior film, ottenendo anche premi per regia e sceneggiatura, entrambe firmate dallo stesso regista. Il successo si è esteso anche ai protagonisti, agli attori, con i Nastri ad Anna Ferzetti, Tony Servillo e Milvia Marigliano, oltre ai riconoscimenti tecnici per ad esempio la fotografia. Tra gli attori protagonisti il nastro è stato assegnato ex aequo a Tony Servillo appunto per La Grazia e a Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì. Sul fronte degli altri titoli premiati 40 secondi di Vincenzo Alfieri, che ha ottenuto 3 riconoscimenti, tra cui quello a Francesco Gheghi come miglior attore non protagonista. Poi premiato anche lato commedia con La vita va così di Riccardo Milani, premiato come miglior commedia dell'anno, e Buen camino di Gennaro Nunziante, indicato come nastro dell'anno per il ritorno di Checco Zalone al cinema con grandi incassi. Dicevamo, anche la musica ha fatto la sua parte, perché la canzone di Mahmood, Le cose non dette, ha ricevuto il Nastro d'Argento appunto per la migliore canzone originale all'interno del film Le cose non dette di Muccino, che tra l'altro ho visto al cinema, è un film molto bello, intenso e stranamente non ripetitivo rispetto alla cinematografia di Muccino del passato. Ritorna Malika Ayane, una possibilità

bizzarre teorie che circolano sui mondiali. Una teoria di TikTok sul vincitore del torneo in base ai colori di quest'anno. Secondo questa, il destino della Coppa del Mondo sarebbe scritta non sul campo ma nella scelta cromatica dell'identità visiva del torneo. Guardando le grafiche di quest'anno, soprattutto in TV, dominate dal verde, dal rosso, dal blu e dal grigio con varie sfumature, porterebbe proprio alla nazionale di Cristiano Ronaldo, quindi il Portogallo dovrebbe essere la nazionale vincitrice di questo mondiale. Già era capitato negli anni passati, sui social si era diffusa, diciamo, la mania dell'Argentina, così è stato a Qatar 2022, proprio in base ai colori vinse l'Argentina.

definirla una vera canzone tormentone dell'epoca, era il 2001, si sentiva suonare praticamente dappertutto, soltanto la canzone di Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, appena riascoltata nel pomeriggio di Blue 2000, targato Le Parole dell'Estate. Che estate è quella di Robbie Williams, quella di lui protagonista di un video che è virale in questo momento in rete, dove lui improvvisa una sorta di live con i suoi fan. Questa è All My Life.

appuntamento sempre molto atteso con la nostra redazione. Tra poco, a chiudere l'appuntamento con le parole dell'estate, ci sarà ancora un'altra edizione delle news, quella delle 16. Rimanete con noi, tra l'altro edizioni delle news che trovate in tempo reale, anche le ultime edizioni all'interno delle app, quindi dell'app Play 2000, ma anche del sito play2000.it per riascoltare le ultime notizie. Siamo arrivati veramente alla fine, io ringrazio il nostro Sabino D'Alessandro, all'occorrenza anche chef, oltre che re del mixer, quindi la prossima volta ci darà una ricetta molto più complicata che praticamente impegnerà lui per un'ora di fila nella spiegazione più o meno, quindi cercheremo di capire anche quale sarà la prossima ricetta sua. Intanto noi chiudiamo oggi con Ivano Fossati, grazie per essere stati con noi, le parole dell'estate ritornano domani alle 14.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. 8 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie. Poco fa la notizia che è stato estratto vivo una guardia giurata di 43 anni.
2: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia Lamar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti, le parole della presidente Delcy Rodriguez che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Ucraina è salito da almeno 20 morti il bilancio dei raid russi di questa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 quelli ricoverati in ospedali, e ha descritto l'attacco come il più massiccio della guerra contro la capitale. In Siria, a Damasco, 4 morti e decine di feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Al momento non ci sono rivendicazioni. Torniamo in Italia. Un quad è precipitato in una zona impervia sul monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso e i carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, mentre calano anche le persone in cerca di lavoro. Parallelamente cresce il numero degli inattivi fra i 15 e i 64 anni. La flessione degli occupati interessa uomini e donne, tutte le fasce di età, non con l'unica eccezione degli over 50. In aumento anche i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori autonomi. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi è collegata con noi. Buon pomeriggio Maria.
1: Buon pomeriggio Federica.
0: Allora, con tanti di voi abbiamo parlato dell'estate, dei ragazzi che frequentano gli oratori e di oratori che offrono sempre più attività, si sono aperti anche insomma a ragazzi che vengono da tante parti, non solo quelle dei dintorni come era una volta. Che succede a Foligno?
1: A Foligno quest'anno abbiamo festeggiato i primi 20 anni di oratori parrocchiali. Ogni anno gli oratori si ritrovano, gli oratori di tutte le parrocchie si ritrovano per un momento di festa, e quest'anno appunto l'hanno fatto per celebrare questi 20 anni, e quindi c'è stata questa giornata che ha riunito tutti i bambini e tutti i ragazzi che partecipano, come ben dicevi tu, alle attività che vengono promosse dalle parrocchie nel periodo estivo, quindi quasi 1000 bambini hanno preso parte a questa festa che ha coinvolto tutto quanto il centro storico cittadino, insieme a loro ovviamente anche ragazzi più grandi, quindi gli animatori oltre 300, educatori e sacerdoti.
0: Sì,
1: una bella squadra assolutamente, e quest'anno in Umbria non poteva che essere il tema portante San Francesco, insomma, visto che ricorrono gli 800 anni dal transito del Santo di Assisi, e quindi diciamo questo è stato un po' il filo conduttore di tutta quanta la giornata, che in qualche modo è andata a chiudere simbolicamente gli oratori, perché poi continueranno per tutto il periodo estivo, quindi luglio e agosto.
0: E allora voi avete sentito Anacleto Antonini, che è responsabile del coordinamento diocesano degli oratori.
2: Quest'anno è un anno particolare per noi del coordinamento oratori, perché sono 20 anni dal 2006 che facciamo questa giornata diocesana degli oratori a seguito dell'esperienza del Sinodo dei Giovani, e perciò con l'intuizione di Don Luigi Filippucci, sostenuto da Monsignor Bertoldo, il vescovo di Foligno di allora, che è nata questa esperienza degli oratori nelle comunità parrocchiali, e perciò un ritrovarsi insieme tutti quanti come culmine dell'esperienza estiva dopo la chiusura della scuola. Quasi 1000 ragazzi hanno partecipato a questa giornata di Cesano degli Oratori, con oltre 300 animatori che li accompagnano, e per noi sono una forza importante. Gli animatori sono, diciamo, coloro che portano avanti questa esperienza. Senza gli animatori, gli educatori adulti che gratuitamente danno una mano, non si potrebbe realizzare quello che è stato fatto. È un'esperienza di vita, è un'esperienza dove si sono formati tantissime persone, no? Seguendo quei passi che diceva anche Don Bosco, essere bravi cristiani ma buoni cittadini, perciò l'oratorio ha questo scopo, e devo dire che tante generazioni sono passate.
0: È vero, l'obiettivo degli oratori è di far crescere bambini e ragazzi, dandogli una consapevolezza anche civica e non solo religiosa, Maria.
1: Sì, assolutamente, questa consapevolezza viene in qualche modo insegnata attraverso tantissime attività che servono anche un po' a fare comunità. Tra i più piccoli, noi stessi in questi giorni stiamo ospitando dei gruppi che arrivano proprio dagli oratori per visitare i nostri studi, per vedere insomma anche come funziona la comunicazione e qual è poi l'importanza della comunicazione nel contesto locale che vivono quotidianamente. E tra loro insomma anche gli animatori che dicevamo prima, che una volta raggiunta l'età dei 12 anni passano da utenti ad animatori, e quindi proseguono in qualche modo il loro cammino fino all'età adulta.
0: E questa è una cosa molto bella, perché significa che l'oratorio funziona al meglio. E voi avete sentito Benedetta, che ha 28 anni e che appunto è animatrice ormai da diverso tempo. Sentiamola.
3: Ho sempre fatto l'oratorio da bambina e poi ho cominciato come animatrice, e fino adesso che ho 28 anni, quindi ancora sto continuando. Per me è un posto di crescita, è un posto formativo, è un luogo dove inizi a frequentarlo da bambina, dove magari ancora tante e lo vivi come un momento di gioco, di scherzo con i tuoi amici, poi pian piano continui a frequentarlo assumendo sempre più un ruolo di responsabilità, quindi anche di organizzazione, di cura soprattutto dell'altro, di chi è più piccolo. Quindi è un momento proprio di crescita personale, in cui puoi vivere uno spazio in diverse fasi e momenti della tua vita. È un luogo che comunque ti forma, ti accoglie, ti cura e che ti tiene proprio come una famiglia.
0: Eh sì, quindi da curato diventi curante, esatto. Anche se continui a ricevere attenzione, ed è bello perché ci sono, come hai detto, anche ragazzi molto giovani, subito dopo i 12 anni, che si occupano di quelli che hanno pochi anni meno di loro, Maria.
1: Sì, esatto, ragazzi più grandi, ragazzi più piccoli, anche ragazzi di fedi religiose differenti. L'oratorio parrocchiale è aperto a tutti i bambini che vivono la comunità, che la vivono tutto l'anno, e quindi è una realtà inclusiva e che vuole integrare, appunto, per fare per insegnare più piccoli ad essere comunità.
0: E allora ben vengano questi oratori, perché veramente ne stiamo parlando tanto in questo periodo, sono sparsi, come sappiamo, in tutta Italia. Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica, e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te torniamo a parlare della Caffaro, ci sono stati, insomma, i lavori di bonifica, questa azienda che ha inquinato moltissimo territorio, falde acquifere, e ovviamente sono tanti cittadini che vivono in quella zona. E quindi adesso, oltre alla bonifica del territorio, ovviamente, si sta avviando però un altro progetto. Quale, Stefania?
4: Sì, Federica, si chiama In Sinergia, e è un progetto che ha l'obiettivo di valutare di fatto il livello di esposizione ai metalli che hanno inquinato, quindi PCB, PFAS e altri inquinanti, e per fare questo è un progetto molto importante promosso dal Ministero della Salute della Regione Lombardia in collaborazione con le ATS e le ASST del territorio, ma non solo, e a livello nazionale. E per fare questo serve la collaborazione dei cittadini che risiedono nell'area contaminata, e infatti in questo sta il progetto, quello di sottoporli a un monitoraggio, a un biomonitoraggio per l'esattezza, e quindi l'idea è quello di selezionarli casualmente. Chi accetterà sarà sottoposto a tutta una serie di esami che poi saranno a disposizione con vari step.
0: E allora, intanto sentiamo la sindaca di Brescia, Laura Castelletti.
5: Questa è una delle richieste che noi abbiamo fatto a Regione Lombardia, a ATS, SST, perché si possa misurare nel tempo l'impatto degli inquinanti sulla popolazione. Ci interessa prenderci cura del territorio, e lì bonifica della Caffaro, prenderci cura delle persone attraverso la sanità pubblica, un biomonitoraggio che ci aiuterà a comprendere quali effetti sulla popolazione. È importante sapere anche che questo studio sugli inquinanti è molto più ampio e che coinvolge l'intero territorio nazionale.
0: Quindi è una ricerca molto sofisticata, perché studia proprio le conseguenze dell'esposizione.
4: Assolutamente sì, e la raccolta di questi dati è estremamente importante, Federica, per comprendere la diffusione del fenomeno nel territorio, appunto, e soprattutto permettere di confrontarlo all'ultimo biomonitoraggio che è stato condotto nel 2003 e nel 2013, e è anche un confronto con gli altri comuni coinvolti a livello nazionale, perché ci sono altri SIN, altri siti di interesse nazionale,
0: certo, che hanno inquinato.
4: Sì.
0: Allora sentiamo anche la spiegazione che ti ha dato il direttore generale dell'ATS, che è l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, Claudio Sileo.
6: È arrivato finalmente il giorno in cui possiamo monitorare nel sangue, nelle urine dei nostri cittadini i livelli di molti contaminanti alcuni sono tipici del Caffaro, alcuni non lo sono, sono tipici di altri siti nazionali, ma è arrivato il giorno in cui aderire è fondamentale per poter sapere non solo il proprio stato di salute, ma sapere lo stato di salute della popolazione, perché quando si fanno quasi 1000 prelievi vuol dire avere un quadro molto generale e molto attendibile. Noi manderemo una lettera ai cittadini che rientrano per età, per residenza, nel studio metodologico. Con questa lettera il cittadino dovrà o immediatamente aderire perché è convinto, e speriamo che tutti siano subito convinti, e quindi potrà dare la sua disponibilità e verrà chiamato dal laboratorio dei civili del professor De Palma per eseguire il prelievo che avverrà all'inizio di settembre, dall'inizio di settembre. Se ha invece delle domande ed è legittimo che abbia domande, può fare queste domande, può rivolgersi appunto sempre al laboratorio del professor De Palma per avere tutti i chiarimenti necessari. È tutto gratuito, non c'è nessun costo ed è libero il cittadino di aderire sia al biomonitoraggio, cioè al prelievo e ai dosaggi, sia all'eventuale biobanca, cioè a far stoccare una parte del suo materiale biologico, del suo sangue, in una banca per 5 anni.
0: Allora, insomma, è una ricerca, diciamo, anche impegnativa, complessa. Loro dicevano speriamo, no, che i cittadini partecipino. Perché non dovrebbero, Stefania? Qual è?
4: Perché c'è comunque il timore di essere, come dire, di rendere pubblica una situazione sanitaria personale. C'è sempre il timore della scoperta, no? Di anche personale, cioè che cosa
0: personale, perché
4: succederà.
0: Non penso che verranno rivelati i dati personali, saranno fatti delle statistiche ovviamente, sì, collettive, certo. La paura di scoprire qualcosa su di sé.
4: Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, speriamo. Va detto che saranno circa 900 i soggetti adulti coinvolti, sì, e che devono essere residenti nel comune di Brescia da almeno 5 anni e di età compresa tra i 20 e i 50 anni, quindi c'è un range ben specifico.
0: E allora seguiremo anche questo importante progetto. Stefania, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
7: Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Allora, con te parliamo di economia dell'isola, perché come ogni anno Banca d'Italia fa il bilancio di tutte le regioni e quindi anche della Sardegna. I dati sono un po' da leggere, ovviamente, perché sennò restano solo numeri sulla carta, perché vanno letti nel contesto in cui sono stati estrapolati. Roberto.
7: Sì, c'è una crescita del 7%, una crescita importante grazie a alimentari, turismo, occupazione, che sono forse gli elementi più che danno maggiore risalto a questi dati. Però sullo sfondo resta un tessuto produttivo piuttosto debole, legato anche ai temi dello spopolamento e ai giovani che vanno via, nonostante l'impegno che c'è stato per il PNRR, che su alcuni settori ha cercato di dare delle risposte. Su altri ci sono delle difficoltà, penso ad esempio ai dazi sui prodotti agroalimentari, che hanno inciso notevolmente, così come sul petrolchimico. Qui i 3/4 delle esportazioni sarde sono legati al petrolio che viene raffinato nel Cagliaritano.
0: E allora, il numero ci dice che il PIL è aumentato dello 0,7% nei primi 6 mesi dell'anno, ma ci riferiamo al 2025, giusto? All'anno scorso?
7: Sì.
0: In confronto però con lo stesso periodo del 2024. Però appunto ci sono tutte le criticità a cui ti riferivi, e altro ci dirà adesso il direttore regionale di Banca d'Italia, Giuseppe Ortolani, sentiamolo.
8: Il nostro rapporto mostra una crescita dello 0,7%, questo è un dato che viene da nostre statistiche, non sono i dati Istat che escono, diciamo, con ritardo. Questo dato è in linea con la crescita del Mezzogiorno, che, come saprà, insomma, sta crescendo negli ultimi anni più della media italiana, e infatti la Sardegna cresce 0,7 contro 0,5 dell'Italia nel suo complesso. È un dato positivo, però certamente siamo in rallentamento. Questo già 2023 fu un anno molto buono, 22 la crescita è diminuita e diminuita ancora adesso, no? Chiaramente c'è un quadro congiunturale non particolarmente favorevole con le tensioni internazionali, i conflitti in corso, poi vabbè, diciamo un po' più lontano nel tempo abbiamo vissuto una crescita inflazionistica notevole, no? Che però si sta riaffacciando almeno a livello nazionale, perché poi a livello regionale ancora non abbiamo i dati, si sta riaffacciando con questi primi mesi dell'anno.
0: Ecco, ci sono settori ovviamente trainanti in Sardegna, il turismo neanche a dirlo, Roberto.
7: Sì, il turismo, c'è sicuramente poi dopo il tema legato in parte all'artigianato, anche se c'è una diversificazione dei mercati, perché alcuni mercati, soprattutto quelli del Nord America, si sono un po' rivelati problematici. Il dato essenziale è che c'è una parte di economia che è cresciuta, però un'altra parte che è in grande sofferenza, in maniera particolare per quanto riguarda le esportazioni, proprio perché purtroppo i tre quarti dell'esportazione serba sono riferiti a prodotti petroliferi, e con quello che è successo negli Stati Uniti la Sardegna ha pagato da questo punto di vista.
0: E non c'è dubbio. Poi ricordiamo sempre, Roberto, tu ce lo ricordi, perché noi poi alla fine le cose veramente importanti si danno quasi per scontate, anche se è una cosa negativa, è il problema dell'approvvigionamento energetico dell'isola.
7: Assolutamente sì, qui abbiamo ancora la dipendenza totale dagli idrocarburi, la difficoltà a far passare una transizione energetica reale, giusta, non legata alla speculazione, e poi ci aggiungiamo anche, Federica, di spesso ne parliamo, il problema dei trasporti, perché a noi comunque costa sempre più rispetto al resto della penisola far arrivare le merci e spedire le merci.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi se i costi dell'energia sono superiori, anche su questo ne abbiamo parlato tanto, le aziende pagano di più e quindi specialmente quelle multinazionali cosiddette poi alla fine vengono via, Roberto.
7: Assolutamente sì, basti pensare al caso del Sulcis, dove le grandi aziende multinazionali hanno lasciato, stanno per lasciare la zona, e il resto è il deserto industriale.
0: Allora sentiamo ancora Giuseppe Ortolani.
8: Dal 2008 al 2023 in 15 anni scende del 15% il reddito reale delle famiglie in Sardegna, è uno dei dati più negativi a livello nazionale, e il reddito medio pro capita in Sardegna è quindi ancora il 15% più basso oggi rispetto a quello dell'Italia. Vero è che la Sardegna, diciamo, è la seconda regione dopo l'Abruzzo, no? Come livello dei redditi nel meridione, però insomma c'è tanta strada da fare su questo.
9: Assolutamente.
8: Bisogna investire in innovazione, competenze e qualità dell'azione amministrativa, questo ovviamente è anche fondamentale. Il PNRR da questo punto di vista sta dando sicuramente dei buoni risultati anche in termini di capacità degli enti locali di fare le gare, di mettere a terra i progetti. Questa evidenza si desume da uno studio ad hoc che ha fatto la Banca d'Italia di recente, no? Quindi questo, al di là delle opere, delle cose materiali, diciamo, no? Che il PNRR produce, gli effetti materiali, ci sono questi effetti immateriali, no? No, non meno importanti.
0: Questo è vero, perché già all'inizio si diceva, non so se ti ricordi, Roberto, che bisognava adeguare le amministrazioni poi per poter usare i fondi del PNRR, perché sennò rimanevano lì, ed evidentemente le amministrazioni si sono date da fare, però secondo almeno gli studi di Banca Italia e in Sardegna.
7: Sì, c'è stato questo salto di qualità della macchina amministrativa che ha permesso anche di realizzare i progetti. Vero è che, come diceva lo stesso direttore Ortolani, sulla sfondo resta un'isola che ha avuto un problema per quanto riguarda la capacità di reddito dei sardi, che negli ultimi 15 anni è diminuita, quindi i sardi in un certo qual modo sono un pochino più poveri rispetto a 15 anni fa.
0: Un'ultima cosa, non ho capito quando lui ha detto la Sardegna è la seconda dopo l'Abruzzo nel meridione, per che cosa? Negativo o positivo?
7: Negativo, perché il dato dell'Abruzzo è superiore rispetto alla Sardegna per questo aspetto.
0: Per l'aspetto del reddito delle famiglie?
7: Sì, esatto, sì.
0: Ah, quindi la Sardegna è l'ultima nel Mezzogiorno.
7: No, chiedo scusa, al contrario, è l'Abruzzo che è ultimo.
0: Solo l'Abruzzo viene dopo la Sardegna, in
7: sì,
0: questo
7: esatto,
0: senso.
7: In questo senso.
0: E allora seguiamo ovviamente sempre tutto questo. Roberto, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
0: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su In Blue 2000.
0: The Lounge Summer Edition.
2: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su In Blue 2000.
8: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Vaticano decreta la scomunica delle Febriani, atto scismatico, la consacrazione di 4 presbiteri. Ma cosa significa la scomunica per i cattolici? Sentiamo il teologo Don Giuseppe Lorizio al microfono di Paolo Fucili.
9: La Chiesa è la tunica inconsutile del Cristo, quindi non può essere lacerata. E lacerarla significa poi praticamente andare verso una frammentazione assoluta della presenza cristiana nel mondo.
10: Con lo scisma lefebriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi, non solo per i vescovi consacranti e consacrati, ma anche per i fedeli laici.
9: Per chi aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no? Nemmeno il Sant'Uffizio, nemmeno la congregazione. Però nel momento in cui si aderisce e si sa consapevolmente a una presenza, a una comunità che si sa fuori della Chiesa cattolica, si aderisce e quindi si è scomunicati, cioè si è fuori dalla comunione.
8: In Venezuela un sopravvissuto al terremoto di 8 giorni fa è stato estratto vivo dalle macerie. L'uomo si chiama Herman Gil ed è una guardia privata di 43 anni. Era rimasto intrappolato sotto le macerie della guardiola dell'edificio dove lavorava nello stato di La Guaira, nel nord del paese. L'uomo è stato portato in ambulanza a Caracas e sono intanto oltre 2200 le vittime del terremoto. È salito ad almeno 18 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava tra le macerie di un edificio residenziale a più piani, parzialmente crollato. Il sindaco della capitale Klitschko ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Trump torna ad attaccare la NATO. Gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica più di qualsiasi altro paese, con un ampio margine per garantirne la protezione senza trarne alcun vantaggio, afferma il presidente americano sul suo social Truth, elencando le spese per gli Stati Uniti e di alcuni altri paesi, fra cui l'Italia. In Siria, a Damasco, almeno 4 morti e 10 feriti nell'esplosione avvenuta in un caffè del centro, lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana Sana'a. A causare lo scoppio sarebbe stata una bomba piazzata all'interno del locale. Non sono giunte al momento rivendicazioni. Sono tre settantenni francesi le vittime dell'incidente mortale con un quad avvenuto sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Secondo una prima ricostruzione, i tre si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando probabilmente per una manovra errata del guidatore sono precipitati in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Italia.
1: Radio Icaro.
0: Solo musica italiana.
2: Le ragazze ci sorridono.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa. Sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro. Non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Ma sono matta.
1: Radio Chicago. Viva l'Italia! Pompa.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia, solo musica italiana.
5: In questa notte fantastica

portata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 5 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una brutta caduta in bici in un parco di Rimini per un bambino di 9 anni ricoverato in ospedale. I genitori lamentano la mancanza di adeguate protezioni lungo il percorso e puntano il dito contro il comune. Il servizio è di Lamberto Abbati.
3: Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio all'aria aperta ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un bambino di soli 9 anni e la sua famiglia. Mentre percorreva la pista del parco della Cava Rimini, il piccolo si è fermato, ma la ruota della sua bicicletta è finita oltre il bordo dell'asfalto. A causare la caduta sarebbe stato un marcato dislivello tra la pavimentazione e il terreno circostante. Il bambino ha perso l'equilibrio, finendo lungo il ripido pendio che costeggia il percorso. L'intervento del 118 è stato immediato. Il bilancio medico parla di un trauma cranico con amnesia post-traumatica e una profonda ferita al labbro che ha richiesto diversi punti di sutura. Dopo 3 giorni di ricovero, il piccolo è tornato a casa, ma la vicenda è tutt'altro che chiusa. La famiglia, assistita dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha annunciato una richiesta di risarcimento danni al comune di Rimini, ma l'aspetto che più preme i genitori è la sicurezza. Quel tratto presenta un grave dislivello e non ci sono né protezioni né segnaletica di pericolo, denuncia il padre. Pensa a cosa sarebbe successo se fosse caduta una persona anziana. La famiglia riferisce di essere in possesso di video, foto e testimonianze che documentano la pericolosità del luogo al momento dell'incidente e auspica che l'amministrazione intervenga tempestivamente con gli opportuni accertamenti e la messa in sicurezza del perimetro, così da tutelare i tanti bambini e cittadini che ogni giorno frequentano il parco.
2: Il comune di Rimini prova a dare una svolta sul tema della sicurezza in centro storico. La novità è quella di un servizio di vigilanza non armata per monitorare l'area del mercato coperto e segnalare eventuali situazioni critiche. Si tratta di un'iniziativa sperimentale che scatterà da metà luglio. A darne l'annuncio è l'assessore Magrini, parlando di un'attività a supporto del lavoro delle attività economiche del centro. Le modalità operative saranno definite nei prossimi giorni, dopo un incontro con l'operatore a cui è stato affidato il servizio. Ma l'idea, spiega Magrini, è quella di essere presenti con gli addetti con cadenza giornaliera nel periodo estivo e il mercoledì sera in occasione della shopping night. L'attività proseguirà anche in inverno, garantendo la copertura nei giorni del mercato, mercoledì e sabato, e in concomitanza di particolari iniziative e ricorrenze. Dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, la diocesi di Rimini, attraverso la Caritas, ha avviato una raccolta fondi per sostenere il paese e la sua popolazione. Il filo diretto è con Aldo Fonti, il sacerdote riminese tornato in servizio alla Guaira e che da subito si è attivato per i primi soccorsi. Sentiamo il servizio con la voce proprio di Donaldo, del vescovo Niccolò Anselmi e del direttore della Caritas diocesana Mario Galasso.
4: Non ha perso un istante Donaldo Fonti dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il paese che ha deciso di tornare a servire e in cui aveva vissuto tanti anni come missionario. Donaldo, che si trova nella diocesi di La Guaira, ha trasformato la parrocchia di Montesano in un centro di raccolta per i primi soccorsi.
5: Molti condomini sono crollati, molte vite perdute sotto le macerie e stranamente tutta la zona collinare, la zona della montagna, è la meno colpita. Io stavo celebrando nella chiesa di Canaima all'ora del terremoto, la chiesa era quasi piena e dobbiamo, io credo, al lavoro che abbiamo fatto del rafforzamento delle colonne con l'aiuto della nostra associazione San Martino de Porres, il campo lavoro, credo che ci ha salvati, se no quella chiesa sarebbe crollata addosso.
4: Il sisma ha devastato soprattutto la costa e le aree urbane. Si contano quasi 60.000 edifici danneggiati, mentre le zone interne hanno retto meglio all'impatto. Tra gli immobili che hanno subito danni c'è anche il seminario della Guaira, con il vescovo in prima linea per portare conforto alle comunità. La chiesa riminese ha raccolto subito il grido d'aiuto che arriva dal Venezuela ed è partita una raccolta fondi gestita dalla Caritas diocesana.
6: Invito tutti a sentirci noi parte in causa, in qualche modo, no? Coinvolti in ogni progetto che possa aiutare a alleviare la sofferenza di tante persone. Prima di tutto con la preghiera, con la vicinanza, ma poi anche oggi, ma anche domani, con una generosità anche economica che permetterà a questa città, a questa popolazione, di ricostruire ciò che è crollato.
0: Naturalmente pregare perché ci possa essere un futuro, pregare perché ci possa essere un futuro di serenità, ma permettetemi in questo momento anche di dire di

0: investimenti di chi sta sulla via Emilia. Credo che questo sia un obiettivo fondamentale, lo è in tutta l'Emilia Romagna, lo è in Romagna dove abbiamo una costa molto forte dal punto di vista turistico, economico e sociale, ma abbiamo un entroterra altrettanto importante che deve essere supportato per stare al centro della crescita e dello sviluppo. Vogliamo rafforzare la capacità di lavorare insieme, soprattutto in termini di programmazione comune, ma vogliamo rafforzare anche la capacità amministrativa, cioè la capacità dei comuni di erogare servizi. Da soli i più piccoli non ce la fanno ed è per questo che noi vogliamo sostenere chi fa insieme, cioè i comuni che associano i servizi e le province come ente di area vasta. Abbiamo la necessità di chiudere, io credo, questo percorso entro la fine dell'anno, quindi questo è il nostro impegno con una legge di riordino, e questi 6 mesi saranno necessari anche per concordare con i comuni e con le province non solo quali risorse ma anche quali strumenti approntare per cogliere gli obiettivi che stiamo insieme decidendo. Io non credo che si possa rimettere indietro l'orologio, noi non possiamo rifare le province di 10 anni fa, però abbiamo più bisogno di province capaci di programmare e di supportare i comuni.
1: Un mio predecessore si definiva il pressignano della provincia di Rimini, nel senso che era presidente di un ente che non aveva risorse e quindi diventa anche piuttosto frustrante spesso fare i conti con questa esiguità di risorse. Devo dire che la regione Emilia-Romagna sta sopperendo al meglio in molti casi a questa mancanza di questo ente intermedio, però è chiaro che si sta lavorando anche per un riordino che sia efficace, efficiente, che possa dare anche più risorse ai territori.
2: In occasione dell'Italian Global Series, l'evento dedicato alle serie televisive, il Palazzo del Fulgor del Museo Fellini di Rimini ospita da domani fino al 30 agosto la mostra Invisibili, le pioniere del cinema, il servizio di Simona Mulazzani.
3: Una mostra che permette...

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Mettiamo con fiducia insieme a questo sacrificio del Signore che celebriamo tutto quello che abbiamo fatto oggi, i nostri impegni. Mettiamo insieme a questo sacrificio tutta la nostra vita, le nostre richieste, anche il nostro ringraziamento per il suo dono. Chiediamo il dono della fede per tutti noi, la fede che ci aiuta a celebrare veramente, degnamente questo santo mistero. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, pietà.

Cristo, pietà. Signore, pietà.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo anche in questa Santa Eucaristia per i nostri cari, per Maria Grazia e Marzia. Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio lontano dalla sua terra. Parola di Dio. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore.

Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci racconta che Gesù, vedendo la fede di coloro che portavano una persona malata, Gesù fa subito qualcosa. Gesù agisce, Gesù guarisce la persona. Quindi questa persona è guarita grazie alla fede di coloro che l'hanno portato da Gesù. Così anche la fede di ciascuno di noi, una vera fede, una convinzione, una fiducia nel Signore, può guarire anche i vari dolori, le ferite di noi stessi e anche quelli degli altri. La fede di ognuno di noi può aiutare gli altri ad incontrare Gesù e di ricevere la grazia, ricevere la guarigione, ricevere un aiuto particolare, un aiuto di cui una persona possa avere. E quindi è molto importante per ciascuno di noi il fatto di curare la nostra fede, curare ogni giorno, ogni momento, rinnovare e confermare sempre la fede, perché può salvare noi stessi, può salvare, aiutare anche gli altri ad incontrare Gesù e a fare del bene anche per noi, per i nostri familiari, i nostri amici, delle persone che hanno bisogno veramente una grazia. E la fede è un dono di Dio, ma viene anche dall'ascolto della parola, come ci ricorda la prima lettura, che chiede ad Amos, chiede anche ad ognuno di noi a profetizzare, cioè ascoltare e meditare la parola di Dio e obbedire, è da lì che viene la fede, la convinzione, la fiducia. Chiediamo la grazia in questa Santa Eucaristia perché la fede di ciascuno di noi sia sempre di più autentica, soprattutto nella preghiera, la Santa Eucaristia che celebriamo, la celebriamo veramente con convinzione, con fede viva, con fiducia, mettiamo nelle sue mani tutta la nostra vita e chiediamo la sua grazia per accompagnarci sempre. Amen.

0: Preghiamo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per il popolo santo di Dio, perché sia per tutta l'umanità primizia della redenzione, germe fecondo di unità e di speranza. Preghiamo. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano raccogliere intorno al Signore l'intera famiglia di Dio e la servano umilmente con la parola e con l'esempio. Preghiamo. Per i responsabili delle nazioni e degli organismi internazionali, perché cerchino con coscienza retta ciò che giova al progresso e non si lascino corrompere dalla seduzione del denaro e del potere. Preghiamo. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, perché sappiano riconoscere il Cristo presente nel più piccolo dei fratelli, preghiamo. Per noi qui riuniti intorno all'altare, perché diventiamo costruttori del regno di Dio in ogni stato di vita, secondo i doni ricevuti, preghiamo. Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Maria Grazia e Marzia, preghiamo. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle tue vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente giusto rendere grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro fratello redentore. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli, i poveri, gli ammalati, gli esclusi. Mai Egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli. Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e ti benediciamo, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

ti glorifichiamo Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli come discepolo di Emmaus ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Anziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, donaci la vera fede, donaci lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Niccolò. E donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi e fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo in particolare Maria Grazia, Marzia, ammetteli a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concede anche a noi al termine di questo pellegrinaggio di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Niente è impossibile a coloro che hanno fede. Con fede innalziamo il Padre, con Gesù e con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, tutto quello che portiamo nel cuore, tutte le nostre intenzioni di preghiera insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come che noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Della potenza e la gloria di essa. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
0: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole.
1: Vai!
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Howdy all, Lele Guerra here. Questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Erano Gore Branford e Dallas Alexander con il loro nuovo singolo Neon Town. Stanno tornando in auge i duo. Questo fa molto piacere, era una pratica in auge negli anni 50 e negli anni 60. È bello che la musica country torni musicalmente alle proprie origini anche dal punto di vista degli esecutori che si esibiscono insieme. Cole Goodwin è un cantautore indipendente di 24 anni di Pooler in Georgia ed è cresciuto in una famiglia di musicisti, visto che sua madre cantava in una band locale, cosa che lo ha avvicinato alla musica fin da piccolo. Ha imparato a suonare da autodidatta sia la tastiera che la chitarra e alle superiori si è messo ad ascoltare gli artisti di traditional country guardando per ore i filmati delle vecchie esibizioni di Hank Williams Jr., Merle Haggard, Joe Strait, Waylon Jennings e tutto il resto. Nel 2023 è uscito con un EP autoprodotto grazie al quale è stato votato come miglior artista country di Savannah sia nel 2023 che nel 2024. Il suo stile lo pone tra il numero sempre crescente dei fautori del ritorno dei suoni dell'old school country. Cole Goodwin, Keep on Rainin'.

Open Raining, Cool Goodwin. Weston Gringa è cresciuta nella piccola cittadina di Leakey in Texas. Prima di essere riconosciuta come artista country, è riuscita a mettere insieme una fiorente comunità di follower come influencer western di grande successo. In quel periodo ha anche lanciato la sua linea di abbigliamento e ha scritto e diretto reel diventati virali sui social media. Nel corso degli anni ha collaborato con molti noti marchi d'abbigliamento ed accessori western ed è apparsa su riviste come Cowgirl Magazine. Dalle arti visive ora è passata a far passare i suoi messaggi attraverso le sue canzoni. È ispirata dalle leggende del country, Joe Strait, Clint Beck e Joe D. Messina, e la sua musica fonde nostalgicamente il country degli anni 90 con quel piccolo tocco di country moderno. Western Gringa, Two Step In.

Sapin, Western Gringa, i Bellamy Brothers sono Howard e David Bellamy, celebrano nel 2026 i loro 50 anni di carriera, dove hanno collezionato 20 numero 1, venduto 40 milioni di album e hanno da 4 anni un reality tutto loro, Honky Tonk Ranch, reality nel quale raccontano le loro disavventure dall'allevamento alla sala di registrazione, dai racconti dei tour mondiali alla creazione della propria casa discografica fino al tentativo di istruire la nuova generazione dei Bellamy. 50 Years On è il monumentale album in studio realizzato per il loro 50° anniversario, pubblicato da queste due leggende della musica country il 26 di giugno di quest'anno. Il progetto celebra i 5 decenni da quando Howard e David Bellamy registrarono la loro enorme hit del 1976, Let Your Love Flow, The Bellamy Brothers Some Old Sad Old Song.

Simul said the whole song, The Bellamy Brothers, nell'anno del loro 50° anniversario. 50 Years On è il titolo del loro disco. Il 2 luglio si festeggia l'UFO Day, la giornata mondiale degli UFO, con la quale si vogliono commemorare due date distinte, il 24 di giugno e il 2 di luglio. Il 24 di giugno è stato il primo avvistamento UFO ampiamente documentato, avvenuto nel 1947 ad opera di un aviatore di nome Kenneth Arnold. Il 2 luglio commemora l'incidente più famoso della storia degli UFO, avvenuto nello stesso anno a Roswell in New Mexico. Prima del 1947 le testimonianze scritte di avvistamenti di UFO erano rare, ma dopo gli incidenti di Arnold e Roswell le segnalazioni aumentarono a dismisura. Di conseguenza le indagini su questi avvistamenti raggiunsero livelli di approfondimento molto diversi. Nelle prime settimane del mese di giugno di quest'anno il Pentagono ha reso pubblici altri 72 nuovi fascicoli sugli UAP. I fenomeni anomali non identificati, noti a noi come UFO. Si tratta della terza tranche di pubblicazioni che l'amministrazione si era impegnata a rendere accessibile al pubblico. I 72 nuovi fascicoli non contengono prove dell'esistenza di vita extraterrestre, ma raccolgono semplicemente testimonianze, rapporti investigativi e analisi governative su alcuni avvistamenti che restano però privi di una spiegazione certa. I documenti, se siete curiosi, sono disponibili all'indirizzo war.gov/UFO. John R. Miller, Conspiracy, Cults and UFOs.

Turner, Railroad Heart insieme a Ronnie Mercury e tutti i Traveling Mercuries. Ryan Jewell è nato a Leesburg ed è cresciuto nella Shenandoah Valley in Virginia. Ha iniziato a suonare la chitarra da giovanissimo e a comporre canzoni quando frequentava il liceo. Mentre era alla Clemson University, dove poi si è laureato in biologia della fauna selvatica e della pesca, per guadagnare qualche soldo extra ha iniziato a suonare e cantare ai Tailgate Party, alle feste delle confraternite e nei bar universitari. Nel 2017, dopo aver capito che la musica era più di un semplice hobby, si è trasferito a Nashville per dedicarsi a tempo pieno alla sua carriera. Appena 2 settimane dopo il suo arrivo a Music City ha firmato un contratto di management con la Albany Music Group ed ha pubblicato il suo album di debutto in studio. Lo ritroviamo nel 2026 con un nuovo album, Barrel Full of Whiskey, Honky Tonks, Tears and Heartaches. Ryan Jewell.

Tears and Heartache, Ryan Jewell. Le due star della musica country, Cody Johnson e Luke Combs, hanno appena pubblicato il 26 giugno di quest'anno il loro duetto Shoot the Bull. Il brano sarà presente nel decimo album in studio di Cody Johnson, Banks of the Trinity. Un divertente retroscena collega il loro rapporto musicale. Il singolo di maggior successo di Cody Johnson, diventato numero uno, Dirt Cheap, era stato originariamente inviato prima a Luke Combs dal cantautore Josh Phillips con un messaggio WhatsApp. Combs però non vide il messaggio e non lo aprì mai. Johnson alla fine ha registrato il brano che gli ha cambiato radicalmente la carriera e Combs, durante una battuta di caccia alle anatre in Mississippi, scherzando disse che avrebbe potuto uccidere Johnson per avergli rubato questa incredibile canzone. Ce li ascoltiamo insieme? Cody Johnson e Luke Combs, un altro duo nel 2026, Shoot the Bull.

Shoot the Bull, Cody Johnson e Luke Combs. Alan Jackson è uno dei più grandi cantanti e musicisti americani, non solo di musica country. In carriera fino a questo momento ha piazzato 35 singoli al primo posto, ha ricevuto 2 Grammy Awards, 16 Country Music Awards e 17 American Country Music Awards. È membro del Grand Ole Opry e nel 2017 è stato inserito nella Country Music Hall of Fame da Loretta Lynn. È uno degli artisti più venduti di tutti i tempi, con oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 44 milioni venduti solo negli Stati Uniti. Ad Alan Jackson nel 2011 è stata diagnosticata la malattia di Charcot-Marie-Tooth. Paradossalmente il suo acronimo è CMT, come Country Music Television, di cui è stato un eroe per tanti anni. Una malattia neurodegenerativa che colpisce i nervi che collegano il cervello e il midollo spinale al resto del corpo. Questa malattia porta a debolezza muscolare e perdita di equilibrio. L'ha resa nota però ai suoi fan solo nel 2021, spiegando perché aveva difficoltà a mantenere l'equilibrio sul palco e per assicurarli che non era correlata all'uso di alcol. Quando i sintomi hanno iniziato a rendergli davvero difficile esibirsi, si è ritirato dai tour. Mi fa molto piacere però che Alan Jackson continui a scrivere canzoni come questa Still the One.

Alan Jackson, un graditissimo ritorno con un suo nuovo singolo nel 2026. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete, mi trovate tutte le sere su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20, anche se in questo periodo sono singhiozzante, mi prendo delle ferie, ma tornerò ogni tanto con delle puntate nuove. Nel frattempo, in questo periodo, vi lascio con delle repliche. Potete trovarmi in streaming su icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio sempre ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, a Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Lonesome River Band, Summertime.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.